0: Grupo Turquesa, con mayor poder radial en la península.
1: Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tigua. Tig